Dio che un po' potrebbe, e chi? E stessa morte in tasca, chi scanti?

0: seguo il franco sangue nel senti ferme ancor.
1: Domano le colpeo, chi serve a tatto amor, ma tutte modi salvati ai modi miei leggeri va.
0: A lo sperare,
1: già te sa

0: legge, rilegge, le scendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

senza timore o mai, libera in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto.

così. Così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

Fantastili vedo giù, se volete io non vi penso, grido la ragione. Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con

venir potessi, vediam. Viva un ritratto su cielo me, nulla ne disse, nulla promisi.

0: ponetevi, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli anima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Passiamo a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

vedio, quale valor balena? Un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristi.

0: amore duol, l'alma mia di son che smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si

0: lingua si dona diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: e d'ognuno i periti che fremano in coro,
1: abbandoni
0: e tengano gli animo per,
1: e folleggi
0: chi nulla paventa per sé.
1: Con me.

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patrocinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferire.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo.